Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, destro la barba, qua la sequiglia, destro il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la barba, qua destro la barba, destro il lieto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non lo chiederò. Bravo, bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravissimo.